0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Ponte Exa FM.
1: Exa FM 100.9.